ne apamfo e ba be di nkomo e ma mi amaga na atnase afeso correct bishop bishop atnase ti ye ba be do so do so nsema huduo mu e di ama ya me di oso e ti dwa kesie mu a ogusu ene nyame ma so e di nkomo na osha na ju de so mse ya woni odifo e di e sia one on one a

kumpo. Ne bro fu ye. No, not one. No, not one. Ye nya o ba kumpo. Unimrentua so. Yes, sunonim. Oh, how wow.